0: Gabriele Piano Stay, Spagnolo Pavimento Bosato, Ryan Castro, Don Alicious, Awo.
1: Awo.